Jutro tra qualche ora me duetta. Mitropanos, te canalizo, me da pronto.